stato quello che ti triste, ti preoccupato, tu solo sei pensando. Non ti buscano quando non sarà la risalda, perché ti vuoi la risalda, no? O compro algo, o voglio comere, o ya trabajo en el sexo para disipar mis problemas, con mi pareja, en redes sociales. Luego de eso obtengo la lucha, ¿no? De una vez.